0: Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radiodifusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla? Marcelo Ayala vi saluta insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia e come sempre dico questo programma è membro, fiero di esserne, della comunità radio televisiva italofona. Se volete ascoltarci dal vivo lo potete fare su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, troverete il player per ascoltarci in diretta, su www.rae.com.ar oppure, grazie agli amici della RAE, rae.ar. Invece sulle onde corte potete sintonizzarci sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Certamente potete scaricarvi le app di Radio Nazionale Argentina o di Radiodifusione Argentina all'Exterior, sia per iOS sia per Android, per poter ascoltarci nei vostri telefonini. Ora, se volete la vostra QSL elettronica, potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com, raeitaliano@gmail.com. E se volete inviarci una lettera cartacea, lo potete con i francobolli che sono bellissimi, potete farlo a Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, iniziato l'inverno australe, ovviamente le temperature si fanno sentire, quindi il Servizio Meteorologico Nazionale ha indicato una giornata molto fredda nell'area metropolitana di Buenos Aires, la minima sarà di 2 gradi nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà appena gli 11 gradi nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e il tempo stabile proseguirà per il resto della settimana. L'ente meteorologico prevede inoltre un cielo prevalentemente nuvoloso per gran parte della giornata, ma senza probabilità di pioggia né nella città di Buenos Aires né nei comuni della cintura urbana della provincia di Buenos Aires. Le condizioni meteorologiche saranno determinate da una massa d'aria fredda che mantiene temperature molto basse ormai da diversi giorni, soprattutto nelle ore mattutine e notturne, quando la temperatura percepita potrebbe risultare persino inferiore ai valori ufficiali registrati. Anzi, si parla che potrebbe arrivare la temperatura ai 0 gradi. In questo modo l'AMBA, cioè l'area metropolitana di Buenos Aires, affronterà gli ultimi giorni di giugno con giornate fresche e fredde, cielo variabile e senza piogge all'orizzonte. Uno scenario ideale per chi preferisce il tempo secco, ma che richiede particolare attenzione e protezione contro le basse temperature. Molto bene, oggi 24 giugno 2026, una giornata speciale perché ci sono un sacco di compleanni eppure purtroppo un sacco di ricordati nel giorno che sono partiti da questo piano, ma ne parleremo più avanti. Ora un po' di musica con la band argentina molto gettonata negli anni 80, SAS, con la canzone intitolata Tengo que parar.
1: Me encanta cantar ese tema.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco la música folcloristica argentina con Fejumas, La Olvidada.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina hacia el mundo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
6: La RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: E dicevo, no, all'inizio del programma che il 24 giugno è conosciuto popolarmente come il giorno più argentino di tutti i tempi per l'incredibile coincidenza di nascite e ricorrenze legate a grandi figure della storia, della cultura e dello sport argentino. Ad esempio, oggi compleanno di Lionel Messi, capitano della nazionale argentina, stella del calcio, compie 39 anni nel pieno del suo sesto mondiale e durante il ritiro della squadra, conosciuto come la Pulga o la Capra, cioè Goat, Messi ha infranto praticamente ogni record possibile nel suo sport, conquistando numerosi palloni d'oro e il titolo di campione del mondo a Qatar

2022. Pure oggi è il compleanno di Juan Manuel Fangio, il Checo, una leggenda dell'automobilismo mondiale, nato il 24 giugno dopo aver conquistato 5 titoli mondiali di Formula 1 con 4 scuderie diverse. In suo onore si celebra in Argentina la giornata nazionale del pilota. Pure compie oggi Juan Román Riquelme, storico calciatore del Boca Juniors e Argentinos Juniors, compie 48 anni, come Lionel Messi, vanta numerosi riconoscimenti nella sua carriera, tra cui diverse Coppe Libertadores e la Coppa Intercontinentale vinta contro il Real Madrid. Cresciuto artisticamente nelle battaglie di freestyle nelle piazze di Buenos Aires, Mauro Ezequiel Lombardo è diventato il pioniere e il principale punto di riferimento del movimento trap argentino. Parliamo del noto Duki. Ha solo 29 anni e già una delle figure più influenti della musica urbana latinoamericana. Ed è questo musicista trappero, passiamo allo scrittore Ernesto Sabato, il celebre autore di romanzi come Il Tunnel e Sopraeroi e Tombe, ha lasciato un segno indelebile nella cultura argentina. Fu inoltre il responsabile della commissione che redasse il rapporto Nunca Más nel 1984, documento fondamentale per la memoria storica del paese. E per ricordare coloro che ci hanno lasciato una giornata come questa, uno che è un grande pure lui, parliamo di Carlos Gardel, leggendario cantante di tango che morì tragicamente in un incidente aereo a Medellín in Colombia nel momento di massimo successo della sua carriera. In suo onore si celebra la giornata del cantore nazionale. Carlos Gardel moriva tantissimi anni fa a Medellín in Colombia. Pure la morte di un altro cantante popolare, in questo caso dalla provincia di Córdoba, Rodrigo El Potro Bueno, il cognome, perse la vita nel pieno della sua fama. Il celebre cantante di quartetto morì in un incidente stradale sull'autostrada Buenos Aires-La Plata, lasciando un'impronta indelebile nella musica popolare argentina. Per tutte queste coincidenze, il 24 giugno è considerato da molti argentini il giorno più simbolico e rappresentativo dell'identità nazionale. Non so se è così, ma comunque ci sono un sacco di coincidenze in queste persone molto conosciute e molto famose in Argentina, molto importanti, con questa giornata del 24 giugno. E ora passiamo a un spazio del tango. Ascolteremo Carlos Gardel, ma prima ad Antonio Colucci con Calle Corriente.

0: Viejo Smoking, un tango del 1930 con musica di Guillermo Barbieri e testo di Celedonio Flores, reso immortale dall'interpretazione di Carlos Gardel, racconta con profonda nostalgia il declino di un uomo che ricorda i tempi della giovinezza e del successo attraverso il suo vecchio smoking, simbolo di un passato migliore. Fu anche uno dei primi cortometraggi sonori argentini interpretati da Gardel, un importante traguardo nella storia del cinema e del tango, di questo uomo straordinario che oggi si compie un anniversario della sua scomparsa, Carlos Gardel.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina面向世界.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けてアルゼンチン.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: La RAE, Argentina al mundo.
8: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mundo presenta. I padri del chamamé, a cura di Julieta Galván. Genere musicale caratteristico della vasta regione chiamata dagli argentini litorale, il chamamé riconosce radici indigene guaraní, così come avviene con il suo nome. Però con il passo del tempo, quel ritmo guaraní ha ricevuto diverse influenze gesuitiche, spagnole e soprattutto tedesche, che gli hanno dato le caratteristiche di cui godiamo oggi. Musica e ballo allegri, abbondanza di termini in lingua guaraní nelle parole dei brani, fisarmonica e chitarra come strumenti essenziali.

quella vasta regione del nostro nord-est, dalle terre basse e della vegetazione folla, nel cui paesaggio, storia e cultura spiccano i fiumi Paraná e Uruguay, si trova la provincia di Corrientes. È lì dove il chamamé si è sviluppato con più forza a partire dagli anni 20, sfidando i cambiamenti imposti dalla moda e dalla modernità alla musica in generale. Lì, a Corrientes, il chamamé è una tradizione forte che è viva e vigente.

0: musicista Juan Quintero si riferisce alle origini e alle caratteristiche del chamamé.
1: Si suele imparentare il chamamé con la vicina polca paraguaya.
0: Solitamente si vincola il chamamé con la vicina polca paraguayana. Ad entrambi i generi si riconosce un'origine guaraní e metticcia. Però ognuno conserva la sua identità musicale molto definita. Inoltre, il chamamé ha una sonorità speciale caratterizzata dagli strumenti a mantice come la fisarmonica, il bandoneon, e la fisarmonica dal nome verdulera, mentre nella polca paraguayana lo strumento prediletto è l'arpa.

Il chamamé, originalmente, fu un ritmo impossibile da essere pensato senza il ballo perché lo si suonava per essere ballato. Molto prima di essere chiamato chamamé, lo si ascoltava e ballava in ogni angolo della regione. Una regione prevalentemente rurale che nelle prime decadi del XX secolo vide migrare molti dei suoi abitanti verso la città di Buenos Aires alla ricerca di migliori opportunità di lavoro. Attraverso quella migrazione interna, il chamamé arriva a Buenos Aires.

0: A Buenos Aires si organizzano i primi gruppi di chamamè ed è in questa città dove il chamamè finisce di acquisire la sua fisionomia attuale. A partire dal 1931 si comincia ad usare ufficialmente la parola chamamè per riferirsi ad un ritmo musicale specifico. In quell'anno un musicista paraguayano, Samuel Aguayo, molto noto sia nel suo paese che nel nostro, incide una canzone con quel nome. Il musicista Julio Cáceres lo ricorda in questo modo.
1: La prima opera che si registra con il nome chamamè.
0: La prima opera che si incide con il nome chamamè è del 1931. La incide un paraguayano, Samuel Aguayo. Per quel motivo, molti dicono che lui abbia inventato quel termine. A quel tempo vi erano due case discografiche, la RCA Victor e l'Odeon, che si contendevano il mercato del disco. Ed in quel mercato l'aspetto popolare e del guaraní avevano molta importanza. Samuel Aguayo, un cantante importante del Paraguay, era una delle figure di una di queste case discografiche. E quell'etichetta gli chiede di incidere un brano per, in un certo modo, tenere in conto la realtà degli abitanti delle province del nord-est che erano a Buenos Aires. E lui compone, con le parole di due porteños, un'opera che si chiama Corrientes Potí, che significa Fiore di Corrientes.
1: Che quiere decir la flor de Corrientes.

Negli anni 40 il chamamé finisce di consolidare la sua forma con un modo di suonarlo specifico e con l'aggiunta di nuovi strumenti come il bandoneon. Smetterà di essere esclusivamente allegro, compaiono varietà sia di formato sia di danza, e fra i responsabili di questo lavoro creativo spiccano i musicisti Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isacco Abitbol e Tarrago Ross, i quali finirono di dare forma e colore a quello che oggi si considera il chamamé classico e ai quali, per questa ragione, possiamo chiamare i padri del chamamé. I quattro sono nati nella provincia di Corrientes. Ernesto Montiel e Tarrago Ross suonavano la fisarmonica, Tránsito Cocomarola e Isacco Abitbol il bandoneon. Tutti facevano parte dei gruppi di chamamé più famosi della loro epoca, oltre ad essere i compositori dei brani che oggi sono i classici del genere, come Chilometro 11 di Cocomarola, considerato l'inno della provincia di Corrientes.

Mario del Transito Cocomarola, fece parte di parecchi gruppi musicali e scrisse circa 400 brani. La registrazione che abbiamo appena ascoltato fu incisa con il suo trio nel 1946 e vi partecipa il duo Vera Lucero, molto noto in quel periodo. Dal suo canto, Ernesto Montiel fece parte nel 1942 del famosissimo quartetto Santa Anna, dove vi era Isacco Abitbol. Anche se i due musicisti seguirono successivamente strade indipendenti, il quartetto fu il primo gruppo di chamamè che raggiunse la popolarità verso la metà degli anni 40. Ascoltiamo qui di seguito il chamamè Cherubicha, che in lingua guaraní significa il mio capo, interpretato dal quartetto Santa Anna.

0: Noto come il signore della fisarmonica, Ernesto Montiel fu riconosciuto negli anni 60 come il musicista con maggior numero di dischi venduti della casa discografica Philips. Ed insieme a Montiel, un altro fondatore del quartetto Santa Anna, fu il bandoneonista Isacco Abitbol, il quale, a partire dal 1951, intraprende la sua carriera solista. Noto come il patriarca del chamamé, Isacco Abitbol incise 21 dischi con gruppi propri più quelli registrati con il quartetto Santa Anna. Compose oltre 150 canzoni, fra cui La Calandria, cioè La Calandra, che ascoltiamo di seguito.
1: Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.

0: Altri due elementi inerenti al chamamè sono il ballo ed il sapucai. Il sapucai è un grido che può esprimere diversi stati di animo ed è caratteristico dei popoli che hanno o hanno avuto contatto con i guaraníes. Infatti, in lingua guaraní, sapucai significa grido. Quelle grida sono tipiche nel chamamè, sia come parte delle composizioni, sia a modo di manifestazione da parte del pubblico. Ascoltiamo ancora una spiegazione del musicista Juan Quintero.
1: Il chamamè si baila in pareja enlazada.
0: Il chamamè si balla in coppia, molto attaccati. I ballerini si abbracciano, stretti l'uno all'altro. Il ballerino si allontana della sua compagna senza liberarla per cominciare a ballare facendo battere i tacchi, dimostrando la sua bravura e capacità per improvvisare. Quello che si ascolta è un sapucai. Il sapucai è una manifestazione del chamamesero. Si può gridare il sapucai come un festeggiamento, come una sfida, una rabbia o per sciogliere una grande emozione. E di quei quattro grandi apripista del chamamè, ci manca ancora Don Tarrago Ross, considerato il re del chamamè. Tarrago Ross suonava diversi strumenti, però ha sfondato con la fisarmonica. Ha fatto parte di parecchi gruppi di chamamè, ha composto oltre 200 canzoni ed è riuscito ad incidere circa 20 dischi. La sua popolarità è stata così grande che nel 1965 la casa discografica Odeon gli consegnò un premio per il fatto di essere il musicista di più successo nella vendita di dischi, avendone superato il milione. Del suo primo disco ascoltiamo di seguito il brano El Toro, un altro classico del repertorio del chamamè.

Da quella struttura classica che questi apripista diedero al Chamamé sono sorti altri musicisti, alcuni più tradizionalisti, altri più moderni, che continuano a mantenere con grande vitalità la vigenza di questo genere che qui in Argentina è caratteristico della provincia di Corrientes, però che è molto popolare in tutto il nord-est del paese, in Paraguay eppure in alcune regioni del sud del Brasile. RAE Argentina al Mondo ha presentato I Padri del Chamamé. Produzione Julieta Galván. Tecnico di produzione Mattia Sarrazaigor. Speaker Chelo Ayala.

0: Argentine 面向世界。
1: Rai Argentine vers le monde.
2: Rai Argentina to the world.
0: Rai 世界に向けてアルゼンチン。
3: Rai Argentina al mundo.
2: Rai Argentina al mundo.
4: Rai Argentinian in die Welt.
0: Rai Argentina al mundo.
5: Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare al 10° Forum PMI Italia-America Latina che si terrà a Buenos Aires dal 6 all'8 settembre 2026. Il forum rappresenta uno dei principali spazi di incontro tra piccole e medie imprese, istituzioni e attori economici provenienti dall'Italia e dall'America Latina, favorendo la creazione di partnership e nuove opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica. L'iniziativa e organizzazione internazionale italo-latinoamericana LILA, con il finanziamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri e il supporto della Unione Industriale Argentina, il Ministero degli Esteri dell'Argentina, Promoarg, la Camera di Commercio Italiana in Argentina e altri partner strategici. Nel corso delle 3 giornate si svolgeranno sessioni plenarie, workshop tematici, incontri B2B imprenditoriali e istituzionali, visite tecniche e settoriali. I principali settori al centro dell'edizione 26 saranno metalmeccanica, energia e attrezzature industriali, digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale applicata all'industria, agroindustria e tecnologia alimentare, tessile e abbigliamento, design, innovazione e sostenibilità. Le candidature dovranno essere presentate entro il 7 luglio 2026 alle 23:59 ore italiana. I partecipanti saranno successivamente selezionati dal comitato organizzatore. Ricordatevi che se volete scriverci una email per ottenere i vostri IQSL lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Ora la musica con una delle band più forti del cosiddetto rock nacional, Serú Girán, En la vereda del sol.

0: China al mundo. Rai, Argentina, hacia el mundo.
1: Rai, Argentina, vers le monde.
2: Rai, Argentina, to the world.
3: Rai, 世界に向けて Argentina.
4: Rai, Argentina al mundo.
5: Rai, Argentina al mundo.
6: Rai, Argentinian in the world.
0: Rai, Argentina al mundo.
7: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziandovi certamente dell'ascolto. Giuliana Spatafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto ancora e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. A domani, ciao!

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, RAE, Trasuoni, Parole e Notizie per il Mondo, questo programma di interesse generale che vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Chi vi parla? Marcelo Ayala vi saluta insieme a Giuliana Spatafora dalla cabina di regia e come sempre dico questo programma è membro, fiero di esserne, della comunità radiotelevisiva italofona. Se volete ascoltarci dal vivo lo potete fare su www.radionazionale.com.ar, cliccate sul tasto RAE, troverete il player per ascoltarci in diretta su www.rae.com.ar oppure grazie agli amici della RAE, rae.ar. Invece sulle onde corte potete sintonizzarci sulla frequenza 15.770 kHz dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Certamente potete scaricarvi le app di Radio Nazionale Argentina o di Radio Diffusione Argentina all'Exterior, sia per iOS sia per Android, per poter ascoltarci nei vostri telefonini. Ora, se volete la vostra QSL elettronica, potete scriverci una email al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. raeitaliano@gmail.com. E se volete inviarci una lettera cartacea, lo potete con i francobolli che sono bellissimi, potete farlo a Maipù 555, codice postale 1006, città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Molto bene, iniziato l'inverno australe, ovviamente le temperature si fanno sentire. Quindi il Servizio Meteorologico Nazionale ha indicato una giornata molto fredda nell'area metropolitana di Buenos Aires. La minima sarà di 2 gradi nelle prime ore del mattino, mentre la massima raggiungerà appena gli 11 gradi nel pomeriggio. Non sono previste precipitazioni e il tempo stabile proseguirà per il resto della settimana. L'ente meteorologico prevede inoltre un cielo prevalentemente nuvoloso per gran parte della giornata, ma senza probabilità di pioggia né nella città di Buenos Aires né nei comuni della cintura urbana della provincia di Buenos Aires. Le condizioni meteorologiche saranno determinate da una massa d'aria fredda che mantiene temperature molto basse ormai da diversi giorni, soprattutto nelle ore mattutine e notturne, quando la temperatura percepita potrebbe risultare persino inferiore ai valori ufficiali registrati. Anzi, si parla che potrebbe arrivare la temperatura ai 0 gradi. In questo modo l'AMBA, cioè l'area metropolitana di Buenos Aires, affronterà gli ultimi giorni di giugno con giornate fresche e fredde, cielo variabile e senza piogge all'orizzonte. Uno scenario ideale per chi preferisce il tempo secco, ma che richiede particolare attenzione e protezione contro le basse temperature. Molto bene, oggi 24 giugno 2026, una giornata speciale perché ci sono un sacco di compleanni eppure purtroppo un sacco di ricordati nel giorno che sono partiti da questo piano, ma ne parleremo più avanti. Ora un po' di musica con la band argentina molto gettonata negli anni 80, SAS, con la canzone intitolata Tengo que parar.

anche se a rigor di termini folklore è soltanto quell'espressione culturale in cui si riscontrano gli estremi di essere anonima, popolare e tradizionale, in Argentina si conosce come folklore o musica folcloristica la musica di autore noto, ispirata a ritmi e a stili caratteristici delle culture provinciali, per lo più di matrice indigena e afro-ispano-coloniale.

0: Ecco la música folcloristica argentina con Fejumas, La Olvidada.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, Messia, Chetier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
5: RAE, Argentina al mundo.
3: La RAE, Argentina al mondo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Dicevo, no, all'inizio del programma che il 24 giugno è conosciuto popolarmente come il giorno più argentino di tutti i tempi per l'incredibile coincidenza di nascite e ricorrenze legate

dopo aver conquistato 5 titoli mondiali di Formula 1 con 4 scuderie diverse, in suo onore si celebra in Argentina la giornata nazionale del pilota. Pure compie oggi Juan Román Riquelme, storico calciatore del Boca Juniors e Argentino Juniors, compie 48 anni, come Lionel Messi, vanta numerosi riconoscimenti nella sua carriera, tra cui diverse Coppe Libertadores e la Coppa Intercontinentale vinta contro il Real Madrid. Cresciuto artisticamente nelle battaglie di freestyle nelle piazze di Buenos Aires, Mauro Ezequiel Lombardo è diventato il pioniere e il principale punto di riferimento del movimento trap argentino. Parliamo del noto Duki. Ha solo 29 anni e già una delle figure più influenti della musica urbana latinoamericana. Ed è questo musicista trappero passiamo allo scrittore Ernesto Sabato, il celebre autore di romanzi come Il Tunnel e Sopraeroi e Tombe, ha lasciato un segno indelebile nella cultura argentina. Fu inoltre il responsabile della commissione che redasse il rapporto Nunca Más nel 1984, documento fondamentale per la memoria storica del paese. E per ricordare coloro che ci hanno lasciato una giornata come questa, uno che è un grande pure lui, parliamo di Carlos Gardel, leggendario cantante di tango che morì tragicamente in un incidente aereo a Medellín in Colombia nel momento di massimo successo della sua carriera. In suo onore si celebra la giornata del cantore nazionale e Carlos Gardel moriva tantissimi anni fa a Medellín in Colombia. Pure la morte di un altro cantante popolare, in questo caso dalla provincia di Córdoba, Rodrigo El Potro, bueno, il cognome, perse la vita nel pieno della sua fama. Il celebre cantante di quartetto morì in un incidente stradale sull'autostrada Buenos Aires-La Plata, lasciando un'impronta indelebile nella musica popolare argentina. Per tutte queste coincidenze, il 24 giugno è considerato da molti argentini il giorno più simbolico e rappresentativo dell'identità nazionale. Non so se è così, ma comunque ci sono un sacco di coincidenze in queste persone molto conosciute e molto famose in Argentina, molto importanti, con questa giornata del 24 giugno. E ora passiamo a un spazio del tango. Ascolteremo Carlos Gardel, ma prima ad Antonio Colucci con Calle Corriente.

0: Viejo Smoking, un tango del 1930 con musica di Guillermo Barbieri e testo di Celedonio Flores, reso immortale dall'interpretazione di Carlos Gardel, racconta con profonda nostalgia il declino di un uomo che ricorda i tempi della giovinezza e del successo attraverso il suo vecchio smoking, simbolo di un passato migliore. Fu anche uno dei primi cortometraggi sonori argentini interpretati da Gardel, un importante traguardo nella storia del cinema e del tango, di questo uomo straordinario che oggi si compie un anniversario della sua scomparsa, Carlos Gardel.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mondo. Presenta. I padri del chamamé, a cura di Julieta Galván. Genere musicale caratteristico della vasta regione chiamata dagli argentini litorale, il chamamé riconosce radici indigene guaraní, così come avviene con il suo nome. Però con il passo del tempo, quel ritmo guaraní ha ricevuto diverse influenze gesuitiche, spagnole e soprattutto tedesche, che gli hanno dato le caratteristiche di cui godiamo oggi. Musica e ballo allegri, abbondanza di termini in lingua guaraní nelle parole dei brani, fisarmonica e chitarra come strumenti essenziali.

quella vasta regione del nostro nord-est, dalle terre basse e della vegetazione folla, nel cui paesaggio, storia e cultura spiccano i fiumi Paraná e Uruguay, si trova la provincia di Corrientes. È lì dove il chamamé si è sviluppato con più forza a partire dagli anni 20, sfidando i cambiamenti imposti dalla moda e dalla modernità alla musica in generale. Lì, a Corrientes, il chamamé è una tradizione forte che è viva e vigente.

0: musicista Juan Quintero si riferisce alle origini e alle caratteristiche del chamamé.
1: Si suele imparentare il chamamé con la vicina polca paraguayana.
0: Solitamente si vincola il chamamé con la vicina polca paraguayana. Ad entrambi i generi si riconosce un'origine guaraní e metticcia, però ognuno conserva la sua identità musicale molto definita. Inoltre, il chamamé ha una sonorità speciale caratterizzata dagli strumenti a mantice come la fisarmonica, il bandoneon, e la fisarmonica dal nome verdulera, mentre nella polca paraguayana lo strumento prediletto è l'arpa.

chamamé, originalmente, fu un ritmo impossibile da essere pensato senza il ballo perché lo si suonava per essere ballato. Molto prima di essere chiamato chamamé, lo si ascoltava e ballava in ogni angolo della regione. Una regione prevalentemente rurale che nelle prime decadi del XX secolo vide migrare molti dei suoi abitanti verso la città di Buenos Aires alla ricerca di migliori opportunità di lavoro. Attraverso quella migrazione interna, il chamamé arriva a Buenos Aires.

0: A Buenos Aires si organizzano i primi gruppi del chamamé ed è in questa città dove il chamamé finisce di acquisire la sua fisionomia attuale. A partire del 1931 si comincia ad usare ufficialmente la parola chamamé per riferirsi ad un ritmo musicale specifico. In quell'anno un musicista paraguayano, Samuel Aguayo, molto noto sia nel suo paese che nel nostro, incide una canzone con quel nome. Il musicista Julio Cáceres lo ricorda in questo modo.
1: La prima opera che si registra con il nome chamamé.
0: La prima opera che si incide con il nome chamamé è del 1931. La incide un paraguayano, Samuel Aguayo. Per quel motivo, molti dicono che lui abbia inventato quel termine. A quel tempo vi erano due case discografiche, la RCA Victor e l'Odeon, che si contendevano il mercato del disco. Ed in quel mercato l'aspetto popolare e del guaraní avevano molta importanza. Samuel Aguayo, un cantante importante del Paraguay, era una delle figure di una di queste case discografiche. E quell'etichetta gli chiede di incidere un brano per, in un certo modo, tenere in conto la realtà degli abitanti delle province del nord-est che erano a Buenos Aires. E lui compone, con le parole di due porteños, un'opera che si chiama Corrientes Potí, che significa Fiore di Corrientes.
1: Che quiere decir la flor de Corrientes.

anni 40 il Chamamé finisce di consolidare la sua forma, con un modo di suonarlo specifico e con l'aggiunta di nuovi strumenti come il bandoneon. Smetterà di essere esclusivamente allegro, compaiono varietà sia di formato sia di danza, e fra i responsabili di questo lavoro creativo spiccano i musicisti Tránsito Cocomarola, Ernesto Montiel, Isacco Abitbol e Tarrago Ross, i quali finirono di dare forma e colore a quello che oggi si considera il chamamé classico e ai quali, per questa ragione, possiamo chiamare i padri del chamamé. I quattro sono nati nella provincia di Corrientes. Ernesto Montiel e Tarrago Ross suonavano la fisarmonica, Tránsito Cocomarola e Isacco Abitbol il bandoneon. Tutti facevano parte dei gruppi di chamamé più famosi della loro epoca, oltre ad essere i compositori dei brani che oggi sono i classici del genere, come Chilometro 11 di Cocomarola, considerato l'inno della provincia di Corrientes.

Mario del Transito Cocomarola fece parte di parecchi gruppi musicali e scrisse circa 400 brani. La registrazione che abbiamo appena ascoltato fu incisa con il suo trio nel 1946 e vi partecipa il duo Vera Lucero, molto noto in quel periodo. Dal suo canto, Ernesto Montiel fece parte nel 1942 del famosissimo quartetto Santa Ana, dove vi era Isacco Abitbol. Anche se i due musicisti seguirono successivamente strade indipendenti, il quartetto fu il primo gruppo di chamamè che raggiunse la popolarità verso la metà degli anni 40. Ascoltiamo qui di seguito il chamamè Cherubicha, che in lingua guaraní significa il mio capo, interpretato dal quartetto Santa Ana.

0: Noto come il signore della fisarmonica, Ernesto Montiel, fu riconosciuto negli anni 60 come il musicista con maggior numero di dischi venduti della casa discografica Philips. Ed insieme a Montiel, un altro fondatore del quartetto Santa Anna, fu il bandoneonista Isacco Abitbol, il quale, a partire dal 1951, intraprende la sua carriera solista. Noto come il patriarca del chamamé, Isacco Abitbol incise 21 dischi con gruppi propri più quelli registrati con il quartetto Santa Anna. Compose oltre 150 canzoni, fra cui La Calandria, cioè La Calandra, che ascoltiamo di seguito.
1: Según cuenta una leyenda de mi tierra correntina, la calandria era una guaina muy cantora y peregrina. Ambulando por los montes, iba la guaina cantando, y alegrías y canciones a su paso iba dejando. Por su canto dulce y puro, Dios premió luego a esta china, transformándola en calandria de mis selvas correntinas.

0: Altri due elementi inerenti al chamamè sono il ballo ed il sapucai. Il sapucai è un grido che può esprimere diversi stati di animo ed è caratteristico dei popoli che hanno o hanno avuto contatto con i guaraníes. Infatti, in lingua guaraní, sapucai significa grido. Quelle grida sono tipiche nel chamamè, sia come parte delle composizioni, sia a modo di manifestazione da parte del pubblico. Ascoltiamo ancora una spiegazione del musicista Juan Quintero.
1: Il chamamè si baila in pareja enlazada.
0: Il chamamè si balla in coppia, molto attaccati. I ballerini si abbracciano, stretti l'uno all'altro. Il ballerino si allontana della sua compagna senza liberarla per cominciare a ballare facendo battere i tacchi, dimostrando la sua bravura e capacità per improvvisare. Quello che si ascolta è un sapucai. Il sapucai è una manifestazione del chamamesero. Si può gridare il sapucai come un festeggiamento, come una sfida, una rabbia o per sciogliere una grande emozione. E di quei quattro grandi apripista del chamamè, ci manca ancora Don Tarrago Ross, considerato il re del chamamè. Tarrago Ross suonava diversi strumenti, però ha sfondato con la fisarmonica. Ha fatto parte di parecchi gruppi di chamamè, ha composto oltre 200 canzoni ed è riuscito ad incidere circa 20 dischi. La sua popolarità è stata così grande che nel 1965 la casa discografica Odeon gli consegnò un premio per il fatto di essere il musicista di più successo nella vendita di dischi, avendone superato il milione. Del suo primo disco ascoltiamo di seguito il brano El Toro, un altro classico del repertorio del chamamè.

Da quella struttura classica che questi apripista diedero al Chamamé sono sorti altri musicisti, alcuni più tradizionalisti, altri più moderni, che continuano a mantenere con grande vitalità la vigenza di questo genere che qui in Argentina è caratteristico della provincia di Corrientes, però che è molto popolare in tutto il nord-est del paese, in Paraguay eppure in alcune regioni del sud del Brasile. RAE Argentina al Mondo ha presentato I Padri del Chamamé. Produzione Julieta Galván. Tecnico di produzione Matías Arrezaigor. Speaker Chelo Ayala.

Sono ufficialmente aperte le candidature per partecipare al 10° forum PMI Italia-America Latina che si terrà a Buenos Aires dal 6 all'8 settembre 2026. Il forum rappresenta uno dei principali spazi di incontro tra piccole e medie imprese, istituzioni e attori economici provenienti dall'Italia e dall'America Latina, favorendo la creazione di partnership e nuove opportunità di cooperazione commerciale e tecnologica. L'iniziativa e organizzazione internazionale italo-latinoamericana LILA, con il finanziamento della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Esteri e il supporto della Unione Industriale Argentina, il Ministero degli Esteri dell'Argentina, Promoarg, la Camera di Commercio Italiana in Argentina e altri partner strategici. Nel corso delle 3 giornate si svolgeranno sessioni plenarie, workshop tematici, incontri B2B imprenditoriali e istituzionali, visite tecniche e settoriali. I principali settori al centro dell'edizione dico 26 saranno metalmeccanica, energia e attrezzature industriali, digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale applicata all'industria, agroindustria e tecnologia alimentare, tessile e abbigliamento, design, innovazione e sostenibilità. Le candidature dovranno essere presentate entro il 7 luglio 2026 alle 23:59 ore italiana. I partecipanti saranno successivamente selezionati dal comitato organizzatore. Ricordatevi che se volete scriverci una email per ottenere i vostri IQSL lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com. Ora la musica con una delle band più forti del cosiddetto rock nacional, Serú Girán, En la vereda del sol.

0: al mundo. RAI, Argentina, hacia el mundo.
1: RAI, Argentina, vers le monde.
2: RAI, Argentina, to the world.
3: RAI, 世界に向けて Argentina.
4: RAI, Argentina, al mundo.
2: RAI, Argentina, al mundo.
5: RAI, Argentinian in the West.
0: RAI, Argentina, al mundo.
6: Molto bene, siamo arrivati alla fine della nostra puntata odierna, ringraziandovi certamente dell'ascolto. Giuliana Spadafora dalla cabina di regia, chi vi parla Marcello Ayala, vi salutiamo, vi ringraziamo certamente dell'ascolto ancora e vi auguriamo un bel proseguimento di giornata. A domani, ciao!